0: trato adesso.
1: Nudi a sti frasciugli.
2: Basta! Società non può cominciare.
3: Ce l'andiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati.

che qui è tutto un magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.